come? Dite mai a me, ne non ti amo. A caipiria d'osare e quando? Scuola nada. A vos sona yugo yugo, ne?